Gimote. Asambe kanjena bathi Gimote. Ah, Gimote. Ah, asambe kanjena bathi.